pisacie, cavando pisacie, cavando pisacie, cavando pisacie. A quanto la bolsa? A